0: Occhio com'è ridotto. Cos'è, non hai mai visto un uomo morto?
1: Oddio mio.
0: Ah, è vivo! Sta mezzo morto, eh.
2: Prendo la coperta e coprite.
0: Attenzione!
2: Prendo la coperta e coprite.
0: Via sta roba, via!